ancora prigioniera in mezzo ai rami. Chissà che cosa pensi, chissà che cosa ami.